bala waxate ak ñoom di diwan ma wungo ne faal amina jaw faran di ku bara ñak mo borom nasi borom nasi ak gar yi bari bu ko lul mbam mbam du ci de fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animateur wad maram j